0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

anymore. Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 3:01.
1: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente. Nel corso della notte residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia, Isole Maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare

0: di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del molto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960, negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì, con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noah. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente. Nel corso della notte residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia, Isole Maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo terremoto politico a Londra. Dopo appena 2 anni di governo, Keir Starmer si è dimesso da primo ministro e leader del partito laburista. In un discorso pronunciato davanti al numero 10 Downing Street, Starmer ha salutato il paese visibilmente commosso, chiudendo una stagione politica segnata da forti difficoltà e da un consenso in costante calo. Si apre ora la corsa alla successione. Il favorito Andy Burnham, ex sindaco di Manchester ed esponente della cosiddetta soft left laburista, che ha già annunciato la propria candidatura. Il passaggio di consegne potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Intanto Nigel Farage rilancia la richiesta di elezioni anticipate. Starmer diventa così il 6° premier britannico a lasciare l'incarico nell'era post Brexit, proprio mentre il Regno Unito si prepara a ricordare il 10° anniversario del referendum che cambiò il volto del paese.
9: Restano tese le relazioni tra Washington e Roma. Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusando la di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana, arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
8: Veniamo in Italia, svolta nel caso delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. Le indagini hanno portato all'arresto della madre delle ragazze, del compagno e del nonno, accusati di aver organizzato il loro allontanamento. Sarebbe stata una videochiamata effettuata dalla donna che ha consentito agli investigatori di individuare la pista giusta. Le due ragazze di 12 e 16 anni sono state ritrovate a Formia nell'abitazione di una zia materna ora indagata. Secondo gli inquirenti vivevano segregate senza poter uscire e con la sola compagnia della televisione. Al momento del ritrovamento avrebbero detto ai carabinieri di voler tornare con la madre. Il procuratore di Sulmona ha definito la vicenda un caso di amore genitoriale malato.
9: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. In Francia due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento della Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e a 16 nella giornata di domani. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
8: Voltiamo pagina. Segnali positivi dal mercato automobilistico europeo. A maggio sono state immatricolate oltre 1.150.000 vetture nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFTA e del Regno Unito, con una crescita del 3,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi 5 mesi del 2026 le immatricolazioni sono aumentata del 4,5%. Per Stellantis il mese si chiude con una lieve flessione del 2,3%, mentre ad inizio anno il gruppo mantiene una crescita superiore al 5%. Tra i marchi spicca Fiat, che registra il miglior risultato con un incremento di oltre il 20% a maggio e di quasi il 28% nel periodo gennaio-maggio.
9: Vediamo la pagina sportiva. Mondiali di calcio 2026, l'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 Dirac, trascinata da due gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
8: Chiudiamo con il basket NBA. Colpo di mercato clamoroso: Giannis Antetokounmpo lascia i Milwaukee Bucks e si trasferisce ai Miami Heat. Il greco, due volte miglior giocatore della Lega e campione NBA nel 2021, era seguito anche dai Boston Celtics. Miami è riuscita però a convincere il fuoriclasse 31enne, che ora punta a riportare il titolo in Florida e a inaugurare una nuova fase della sua carriera. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960, negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noa. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: 12, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini.

0: trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
2: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
3: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente. Nel corso della notte residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia, Isole Maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio

ne sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: Sono le 8:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo terremoto politico a Londra. Dopo appena 2 anni di governo, Keir Starmer si è dimesso da primo ministro e leader del Partito Laburista. In un discorso pronunciato davanti al numero 10 Downing Street, Starmer ha salutato il paese visibilmente commosso, chiudendo una stagione politica segnata da forti difficoltà e da un consenso in costante calo. Si apre ora la corsa alla successione. Il favorito Andy Burnham, ex sindaco di Manchester ed esponente della cosiddetta soft left laburista, che ha già annunciato la propria candidatura. Il passaggio di consegne potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Intanto Nigel Farage rilancia la richiesta di elezioni anticipate. Starmer diventa così il 6° premier britannico a lasciare l'incarico nell'era post Brexit, proprio mentre il Regno Unito si prepara a ricordare il 10° anniversario del referendum che cambiò il volto del paese.
9: Restano tese le relazioni tra Washington e Roma. Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusando di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana, arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
8: Veniamo in Italia. Svolta nel caso delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo, le indagini hanno portato all'arresto della madre delle ragazze, del compagno e del nonno, accusati di aver organizzato il loro allontanamento. Determinante sarebbe stata una videochiamata effettuata dalla donna che ha consentito agli investigatori di individuare la pista giusta. Le due ragazze di 12 e 16 anni sono state ritrovate a Formia, nell'abitazione di una zia materna ora indagata. Secondo gli inquirenti vivevano segregate, senza poter uscire e con la sola compagnia della televisione. Al momento del ritrovamento avrebbero detto ai carabinieri di voler tornare con la madre. Il procuratore di Sulmona ha definito la vicenda un caso di amore genitoriale malato.
9: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. In Francia due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e a 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
8: Voltiamo pagina. Segnali positivi dal mercato automobilistico europeo. A maggio sono state immatricolate oltre 1.150.000 vetture nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFT e del Regno Unito, con una crescita del 3,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi 5 mesi del 2026 le immatricolazioni sono aumentate del 4,5%. Per Stellantis il mese si chiude con una lieve flessione del 2,3%, mentre ad inizio anno il gruppo mantiene una crescita superiore al 5%. Tra i marchi spicca Fiat, che registra il miglior risultato con un incremento aumento di oltre il 20% a maggio e di quasi il 28% nel periodo gennaio-maggio.
9: Vediamo la pagina sportiva. Mondiali di calcio 2026. L'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia che supera 3-0 Dirac, trascinata da due gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
8: Chiudiamo con il basket NBA. Colpo di mercato clamoroso: Giannis Antetokounmpo lascia i Milwaukee Bucks e si trasferisce ai Miami Heat. Il greco, due volte miglior giocatore della Lega e campione NBA nel 2021, era seguito anche dai Boston Celtics. Miami è riuscita però a convincere il fuoriclasse 31enne che ora punta a riportare il titolo in Florida e a inaugurare una nuova fase della sua carriera. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Ciao Fulvio.
11: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
10: Ti porto fuori.
11: Ma fuori dove?
10: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
11: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
10: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
11: E dove?
10: Qui, su Antenna 1.
11: Domenica fuori.
10: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
11: Vi aspetto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Antenna 1, stai con noi.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio

È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960, negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di

0: 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Che occasione! Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Casella e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per il momento è tutto, queste le uniche segnalazioni. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Previsioni del tempo.
7: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente nel corso della notte. Residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia, Isole Maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 9. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura l'addio in lacrime di Keir Starmer alla guida del governo britannico, una promessa di stabilità durata 2 anni scarsi. Starmer costretto ad annunciare le sue dimissioni da leader del Labour e primo ministro britannico per spianare la strada al compagno di partito Andy Parnham, sindaco uscente di Manchester, invocato come salvatore della patria laborista sulle ali di un'immagine leggermente più progressista, ma soprattutto del recente successo elettorale locale contro la rampante minaccia dell'ultradestra di Reform UK, forza trampiana portata nell'ultimo anno in testa a tutti i sondaggi nazionali dall'ex tribuno della Brexit Nigel Farage. Tra gli attestati di stima Starmer anche quello di Giorgia Meloni, che ha rivolto un messaggio di ringraziamento al primo ministro dimissionario evidenziando la collaborazione sviluppata tra Italia e Regno Unito negli ultimi anni su alcuni dei principali temi dell'agenda internazionale. Passi avanti sui negoziati per il nucleare iraniano, il servizio della redazione.
9: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano, di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
8: In Francia il caso del giorno è legato ad una circolare firmata da Sébastien Lecornu. Il premier ha infatti disposto il test antidroga per i ministri del suo governo e gli alti funzionari dell'amministrazione pubblica. Il test salivare sarà sorpresa e riguarderà prefetti, rettori, vertici della pubblica amministrazione e ambasciatori. Gli interessati quindi sono coloro che maneggiano informazioni riservate e sensibili, oltre ai detentori del nulla osta sicurezza. Il fine è quello di evitare la vulnerabilità personale che potrebbe essere sfruttata per minare la sicurezza della Repubblica da criminali, spie straniere e da gruppi di pressione. Il mondo della finanza è in lutto per la morte all'età di 100 anni di Alan Greenspan, ex presidente della Federal Reserve. Greenspan sarebbe deceduto a seguito di alcune complicanze legate al morbo di Parkinson. Nei suoi 18 anni alla guida della Banca Centrale degli Stati Uniti, l'ex presidente ha presieduto un'era di crescita e prosperità sostenute per gli Stati Uniti, che tuttavia si è conclusa con conseguenti devastanti nel 2008. La cronaca ci porta ad Avellino. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Il conducente del mezzo che ha investito il piccolo si è fermato dopo l'impatto ed è a disposizione degli investigatori. Lo sport e il calcio. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, il servizio della redazione.
10: L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato 3 priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neo presidente ha spiegato di non avere ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione.
8: Alex Wazer è risultato di nuovo positivo ad un test antidoping, questa volta in Germania. L'atleta azzurro è stato temporaneamente sospeso e denunciato alla procura competente ai sensi della legge antidoping. Wazer, pur dichiarandosi innocente, ha deciso di non difendersi dall'accusa. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Antenna 1.
12: La radio

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960, negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì, con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noa. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Che occasione all'Auto Francia.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Pinerolo, dove il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Previsioni del tempo.
9: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia, con l'instabilità legata soprattutto alle aree montuose durante le ore più calde. Al nord il mattino trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Dal primo pomeriggio si assisterà ad un aumento della nuvolosità lungo l'arco alpino piemontese, ligure e sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localizzati. I fenomeni, pur potendo risultare intensi a livello locale, tenderanno ad attenuarsi gradualmente nel corso della serata fino ad esaurirsi. Al centro il sole dominerà gran parte della giornata. Nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti nuvolosi lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle zone interne della Sardegna, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. Anche in questo caso i fenomeni saranno di breve durata e tenderanno a dissolversi già dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a nuove schiarite. Situazione analoga al sud e in Sicilia, dove il tempo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle aree interne della Sicilia, favorendo la formazione di rovesci e temporali isolati ma localmente intensi. I fenomeni si attenueranno rapidamente entro la fine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve diminuzione.

Lombardia e Trentino Alto Adige, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero aumento. Le massime subiranno una flessione in Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno sul Lazio e sulla Campania settentrionale. Altrove non si prevedono variazioni significative. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata soffieranno correnti moderatamente settentrionali su Puglia e Sicilia, destinate però ad attenuarsi verso sera. I mari si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare sull'Adriatico centrale e meridionale, che a largo potrà risultare localmente mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

0: la radio.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare, in tempesta,
2: e forse non basta.

0: Sono le 10:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano, lo annuncia il Tesoro statunitense, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Gli Stati Uniti inoltre garantiranno che un eventuale sblocco dei fondi iraniani non finanzi il terrorismo, lo ha assicurato il vicepresidente J.D. Vance, sottolineando che gli eventuali fondi sbloccati dovrebbero essere usati per acquistare prodotti americani. Se mai dovessero essere sbloccati dei fondi iraniani, serviranno ad arricchire gli agricoltori americani e a sfamare la popolazione iraniana, ha messo in evidenza Vance. Intanto il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran ha ridotto la tensione nello stretto di Hormuz, ma non ha ancora riportato il traffico marittimo alla normalità. Il passaggio resta molto complicato, le navi continuano a muoversi con cautela e sullo sfondo si profila l'ipotesi di due corridoi paralleli, uno più settentrionale vicino alle coste iraniane e sotto crescente influenza di Teheran e uno più meridionale verso le acque omanite, che potrebbe essere coordinato dagli Stati Uniti per garantire transiti più sicuri. Nel Regno Unito adesso, dove si è aperta ufficialmente la corsa alla leadership del Labour, dopo le dimissioni ieri del premier Keir Starmer da primo ministro, il servizio della redazione.
6: Andy Barnum, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Barnum, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare i conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
5: Ultima pagina, un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia tra i paesi più colpiti. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori ai 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, ieri tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. E a proposito di clima ed eventi estremi, tragedia sfiorata a Via Ostiense a Roma di fronte al gasometro. Due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di un anno che ha continuato a dormire. Distrutte 4 auto in sosta poco distanti da un bar ristorante, dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo di ieri. Lo sport e il basket, il cestista greco Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks a Miami Heat, lo riferiscono diversi media statunitensi tra cui ESPN. 31 anni, è stato due volte MVP dell'NBA con i Bucks, ha vinto un titolo nel 2021. Per ingaggiarlo Miami ha avuto la meglio sui Boston Celtics. Il tennis, in attesa di scendere in campo nel corso dell'esibizione del Giorgio Armani Tennis Classic dell'Arlingham Club di Londra, è una settimana dal via di Wimbledon, terzo slam della stagione in cui proverà a difendere il titolo lì vinto un anno fa. Yannick Sinner ha concesso un'intervista a Vogue nel corso della quale ha raccontato le sue ultime settimane, le emozioni che stanno scandendo la sua marcia di avvicinamento a SV19. Sarà importante iniziare bene, ha sintetizzato il numero uno del tennis mondiale. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1.
8: La radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Previsioni del tempo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia, con l'instabilità legata soprattutto alle aree montuose durante le ore più calde. Al nord il mattino trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Dal primo pomeriggio si assisterà ad un aumento della nuvolosità lungo l'arco alpino piemontese, ligure e sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localizzati. I fenomeni, pur potendo risultare intensi a livello locale, tenderanno ad attenuarsi gradualmente nel corso della serata fino ad esaurirsi. Al centro il sole dominerà gran parte della giornata. Nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti nuvolosi lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle zone interne della Sardegna, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. Anche in questo caso i fenomeni saranno di breve durata e tenderanno a dissolversi già dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a nuove schiarite. Situazione analoga al sud e in Sicilia, dove il tempo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle aree interne della Sicilia, favorendo la formazione di rovesci e temporali isolati ma localmente intensi. I fenomeni si attenueranno rapidamente entro la fine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve diminuzione su Lombardia e Trentino Alto Adige, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero aumento. Le massime subiranno una flessione in Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno sul Lazio e sulla Campania settentrionale. Altrove non si prevedono variazioni significative. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata soffieranno correnti moderatamente settentrionali su Puglia e Sicilia, destinate però ad attenuarsi verso sera. I mari si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare sull'Adriatico centrale e meridionale, che a largo potrà risultare localmente mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente dallo studio Ovale. Poi, rivolto agli alleati, ha detto: non ci sono stati per noi e non abbiamo speso miliardi di dollari per loro. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera sullo stretto di Hormuz. Intanto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha spiegato che tutti devono sapere che la gestione dello stretto non tornerà mai più ad essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz, ha insistito. Tre morti a Montreal in una sparatoria. L'episodio è avvenuto nella zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi delle operazioni le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni, ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Mizra. Un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso la notte scorsa a Napoli, nel quartiere Miano. La vittima incensurata è stata raggiunta da un colpo di pistola al petto, esploso a distanza ravvicinata sotto la sua abitazione di via Caprera, trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Il giovane è deceduto dopo il ricovero. I carabinieri indagano sul caso e sono sulle tracce del killer. Ultima pagina, saldi al via. Quest'anno la data è unica per tutta Italia, ad eccezione della Valle d'Aosta, dove l'inizio delle svendite è posticipato di un giorno, il 5 luglio. In tutte le altre regioni si parte da 4 luglio. La conferenza delle regioni ha infatti individuato nel primo sabato di luglio il giorno di avvio delle svendite. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto ed altre che li prolungheranno fino a settembre. Lo sport e il calcio: Messi, re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della redazione.
9: L'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria, firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 di trascinata da due gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
8: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra Ghana, all'una della notte italiana Panama Croazia, alle 4 di domani Colombia Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
10: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio.

0: 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
1: Previsioni del tempo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia, con l'instabilità legata soprattutto alle aree montuose durante le ore più calde. Al nord il mattino trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Dal primo pomeriggio si assisterà ad un aumento della nuvolosità lungo l'arco alpino piemontese, ligure e sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localizzati. I fenomeni, pur potendo risultare intensi a livello locale, tenderanno ad attenuarsi gradualmente nel corso della serata fino ad esaurirsi. Al centro il sole dominerà gran parte della giornata. Nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti nuvolosi lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle zone interne della Sardegna, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. Anche in questo caso i fenomeni saranno di breve durata e tenderanno a dissolversi già dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a nuove schiarite. Situazione analoga al sud e in Sicilia, dove il tempo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle aree interne della Sicilia, favorendo la formazione di rovesci e temporali isolati ma localmente intensi. I fenomeni si attenueranno rapidamente entro la fine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve diminuzione su Lombardia e Trentino Alto Adige, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero aumento. Le massime subiranno una flessione in Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno sul Lazio e sulla Campania settentrionale. Altrove non si prevedono variazioni significative. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata soffieranno correnti moderatamente settentrionali su Puglia e Sicilia, destinate però ad attenuarsi verso sera. I mari si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare sull'Adriatico centrale e meridionale, che a largo potrà risultare localmente mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, Messi re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della redazione.
6: L'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia che supera 3-0 Dirac, trascinata da due gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland. Si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
5: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19, ora italiana, con Portogallo, Uzbekistan, alle 22, poi Inghilterra, Ghana, all'una della notte italiana, Panama, Croazia, alle 4 di domani, Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, il servizio della redazione.
7: L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato tre priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neo presidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione.
5: Alex Schwarzer è risultato di nuovo positivo ad un test antidoping, questa volta in Germania. L'atleta azzurro è stato temporaneamente sospeso e denunciato alla procura competente ai sensi della legge antidoping. Schwarzer, pur dichiarandosi innocente, ha deciso di non difendersi dall'accusa. Il tennis in attesa di scendere in campo nel corso dell'esibizione di Giorgio Armani Tennis Classic all'Arlingham Club di Londra e ad una settimana dal via di Wimbledon, terzo slam della stagione in cui proverà a difendere il titolo lì vinto un anno fa. Jannik Sinner ha concesso un'intervista a Vogue nel corso della quale ha raccontato le sue ultime settimane e le emozioni che stanno scandendo la sua marcia di avvicinamento a Wimbledon. Sarà importante iniziare bene, ha sintetizzato il numero uno del tennis mondiale. 4 anni di squalifica per aver rifiutato un test antidoping sono stati inflitti a Markéta Vondrousova, tennista ceca che nel 2023 vinse Wimbledon senza essere testa di serie. Vondrousova, 26 anni, era sotto inchiesta da parte dell'ITA, l'Agenzia Internazionale del Tennis, per aver detto no ad un controllo lo scorso dicembre. Successivamente la tennista aveva spiegato di aver avuto paura al momento della chiamata. L'ITA non le ha riconosciuto alcun motivo per il suo rifiuto e l'ha squalificata fino al 21 giugno del 2030. Il basket, il cestista greco Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks a Miami Heat, lo riferiscono diversi media statunitensi tra cui ESPN. 31 anni, è stato 2 volte MVP dell'NBA con i Bucks, ha vinto un titolo nel 2021, per ingaggiarlo Miami ha avuto la meglio sui Boston Celtics. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Che occasione.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
0: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati all'ascolto.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. La notizia è riportata da Al Jazeera e da altri media della regione. I fondi sarebbero suddivisi in due tranche da 6 miliardi. L'Iran ha inoltre annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Restano tese le relazioni diplomatiche tra Roma e Washington. Il servizio della redazione.
10: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana e arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
9: Tragedia a Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella serata di ieri verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso le ricerche dell'automobilista alla guida della vettura pirata. Torniamo adesso ad occuparci del caso del piccolo Domenico Caliendo. Lo scorso 2 febbraio da Bologna si era reso disponibile un cuore per il bimbo che il giorno stesso, su istanza dei cardiochirurghi di Napoli, era stato cancellato dalla lista del centro regionale trapianti, salvo rientrarci il 4 febbraio quando l'organo era già stato consegnato ad un altro ricevente. Una coincidenza, una trapiantabilità intermittenza quantomeno inquietante su cui riteniamo si debba indagare, ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi. Nei giorni scorsi Petruzzi ha acquisito nuova documentazione nell'ambito del procedimento giudiziario per omicidio colposo in concorso che vede indagati 7 medici, tra cui i cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni. Un uomo di circa 54 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri all'interno del proprio appartamento devastato da un incendio a Borgo Mantovano. L'allarme è scattato poco dopo le 23. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo dell'uomo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Una notizia di economia in chiusura: maggio in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.253 auto, il 3,6% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno le auto vendute sono state 5.824.814, in crescita del 4,5% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in maggio 164.958 auto, il 2,3% 3% in meno dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 14,3% a maggio e del 15,5% da inizio anno, con 905.444 auto immatricolate in totale. Nel gruppo il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un più 20,6% a maggio e un più 27,6% nei primi 5 mesi dell'anno. Abbiamo terminato, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Che occasione all'Auto Francia.
5: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia.
5: Da 50 anni accanto a voi.
4: Che occasione.
5: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia.
5: Da 50 anni accanto a voi.
6: Giornale Radio.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Il team investigativo di 3 membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ultima pagina, l'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo, il servizio della redazione.
8: In Francia due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e a 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
7: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia, lo afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero, aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.
6: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Eccoci, anche oggi saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità. Oggi con noi ci saranno Sinforosa, Fabio Martorana, Francesca Sapio, ma ad aprire Andrea Gioè con la sua nuova canzone Simbiosi Totale.

saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane. Questa era la prima di oggi, Simbiosi Totale, brano che dà titolo anche alla raccolta di Andrea Gioè, artista siciliano. La seconda segnalazione è per Francesca Sapio, Terra.

Terra, il singolo di Francesca Sapio oggi a Saranno Suonati. C'è anche Fabio Martorana, il suo singolo è You Can Fly.

0: Sinforosa, dottoressa con la gioia del canto, visto che spesso pubblica i suoi singoli. Il sole sorge sempre per tutti è il titolo dell'ultimo singolo. Oggi qui a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Saranno Suonati.
2: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
2: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
2: Jazz Train, Jazz Train.
3: Oh boy.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, Messi re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della redazione.
9: L'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia che supera 3-0 Dirk, trascinata da due gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland. Si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
8: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra Ghana, all'una della notte italiana Panama Croazia, alle 4 di domani Colombia Repubblica Democratica del Congo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, il servizio della redazione.
10: L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato tre priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neo presidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione.
8: Alex Schwarzer è risultato di nuovo positivo ad un test antidoping, questa volta in Germania. L'atleta azzurro è stato temporaneamente sospeso e denunciato alla procura competente ai sensi della legge antidoping. Schwarzer, pur dichiarandosi innocente, ha deciso di non difendersi dall'accusa. Il tennis in attesa di scendere in campo nel corso dell'esibizione di Giorgio Armani Tennis Classic all'Arlingham Club di Londra e ad una settimana dal via di Wimbledon, terzo slam della stagione in cui proverà a difendere il titolo lì vinto un anno fa, Jannik Sinner ha concesso un'intervista a Vogue nel corso della quale ha raccontato le sue ultime settimane, le emozioni che stanno scandendo la sua marcia di avvicinamento a Wimbledon. Sarà importante iniziare bene, ha sintetizzato il numero uno del tennis mondiale. 4 anni di squalifica per aver rifiutato un test antidoping sono stati inflitti a Markéta Vondrousova, tennista ceca che nel 2023 vinse Wimbledon senza essere testa di serie. Vondrousova, 26 anni, era sotto inchiesta da parte dell'ITA, l'Agenzia Internazionale del Tennis, per aver detto no ad un controllo lo scorso dicembre. Successivamente la tennista aveva spiegato di aver avuto paura al momento della chiamata. L'ITA non le ha riconosciuto alcun motivo per il suo rifiuto e l'ha squalificata fino al 21 giugno del 2030. Il basket, il cestista greco Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks a Miami Heat. Lo riferiscono diversi media statunitensi, tra cui ESPN. 31 anni, è stato due volte MVP dell'NBA con i Bucks, ha vinto un titolo nel 2021, per ingaggiarlo Miami ha avuto la meglio sui Boston Celtics. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Antenna 1, stai con noi.

0: anche tu.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 16:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. La notizia è riportata dal Jazeera e da altri media della regione. I fondi sarebbero suddivisi in due tranche da 6 miliardi. L'Iran ha inoltre annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Restano tese le relazioni diplomatiche tra Roma e Washington. Il servizio della redazione.
6: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana e arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
5: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia. Lo afferma il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero. Però aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziaria, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Il team investigativo di 3 membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate, provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ultima pagina, l'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo, il servizio della redazione.
10: In Francia due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1.000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
9: Tragedia a Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella serata di ieri verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso le ricerche dell'automobilista alla guida della vettura pirata. Torniamo adesso ad occuparci del caso del piccolo Domenico Caliendo. Lo scorso 2 febbraio da Bologna si era reso disponibile un cuore per il bimbo che il giorno stesso, su istanza dei cardiochirurghi di Napoli, era stato cancellato dalla lista del centro regionale trapianti, salvo rientrarci il 4 febbraio, quando l'organo era già stato consegnato ad un altro ricevente. Una coincidenza, una trapiantabilità intermittenza, quanto meno inquietante, su cui riteniamo si debba indagare, ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi. Nei giorni scorsi Petruzzi ha acquisito nuova documentazione nell'ambito del procedimento giudiziario per omicidio colposo in concorso, che vede indagati 7 medici, tra cui cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni. Un uomo di circa 54 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri all'interno del proprio appartamento, devastato da un incendio a Borgo Mantovano. L'allarme è scattato poco dopo le 23. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo dell'uomo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Una notizia di economia in chiusura. A maggio in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.253 auto, il 3,6% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno le auto vendute sono state 5.824.814, in crescita del 4,5% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in maggio 164.958 auto, il 2,3% in meno dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 14,3% a maggio e del 15,5% da inizio anno, con 905.444 auto immatricolate in totale. Nel gruppo il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un più 20,6% a maggio e un più 27,6% nei primi 5 mesi dell'anno. Abbiamo terminato, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della statale 20 del Col di Tenda per segnalare la chiusura temporanea del tunnel del Tenda per motivi tecnici. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Infine sulla A4 Torino-Milano si rallenta a causa incidente tra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova, chilometri zero, a partire da 14.900 euro. Volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
9: Auto Francia.
8: Da 50 anni accanto a voi.
10: Giornale Radio.
11: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Italia oggi sono 15 le città da bollino rosso, che diventeranno 16 nelle prossime ore con l'aggiunta di Latina. Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
12: Tragedia a Milano durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, ha perso la vita mentre tentava di fermare un SUV che non si era arrestato ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte d'Ambro ed è terminato a Peschiera Borromeo. Il vigile in sella alla propria motocicletta di servizio avrebbe perso il controllo nel mezzo, cadendo violentemente sull'asfalto. La procura esclude al momento l'ipotesi di uno speronamento. Il conducente del SUV e una seconda persona sono stati rintracciati e fermati in provincia di Monza e Brianza. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
11: Una maestra di una scuola dell'infanzia di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, è stata iscritta nel registro degli indagati dopo il grave incidente avvenuto durante un esperimento didattico. Due bambini di 5 anni sono rimasti ustionati mentre partecipavano all'attività chiamata Serpente di Fuoco, una dimostrazione scientifica molto diffusa sui social. Secondo gli investigatori, una quantità eccessiva di alcol etilico potrebbe aver provocato una fiammata improvvisa che ha investito i piccoli. Entrambi sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in miglioramento. La procura contesta all'insegnante il reato di lesioni personali colpose gravi.
12: Importante decisione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Raffaele Teatro, genero del boss degli scissionisti Raffaele Amato, è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Francesco Feldi, avvenuto nel 2011 a Secondigliano nell'ambito della guerra per il controllo delle piazze di spaccio. Nei precedenti gradi di giudizio Teatro era stato condannato all'ergastolo e sottoposto al regime del 41 bis dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Il nuovo processo d'appello si è concluso con l'assoluzione. La decisione potrebbe comportare già nelle prossime ore la sua scarcerazione dal carcere di Opera. La procura generale potrà comunque ricorrere nuovamente in Cassazione.
11: Andiamo all'estero. Tensione diplomatica tra Polonia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista nei prossimi giorni in territorio polacco. A guidare la delegazione di Kiev sarà la premier Yulia Svyrydenko. L'assenza del presidente ucraino arriva in un momento delicato nei rapporti tra i due paesi, alleati nella guerra contro la Russia ma divisi da una controversia storica legata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Ma Varsavia e Kiev stanno cercando di evitare che le tensioni del passato compromettano la collaborazione strategica costruita negli ultimi anni.
12: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 Stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche, il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
11: Infine lo sport, il calcio, ora è ufficiale. Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio, l'ex tecnico azzurro, ha firmato un contratto biennale con il club biancoceleste. La società ha sottolineato in una nota come esperienza, professionalità e determinazione siano gli elementi che hanno portato alla scelta dell'ex campione del mondo. Per Gattuso si apre una nuova sfida in Serie A con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano e conquistare la qualificazione alle competizioni europee. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
9: Le news tornano tra un'ora circa. Torino 104.7.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove si rallenta a causa incidente tra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Antenna 1, stai con noi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Italia oggi sono 15 le città da bollino rosso, che diventeranno 16 nelle prossime ore con l'aggiunta di Latina. Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
8: Tragedia a Milano durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, ha perso la vita mentre tentava di fermare un SUV che non si era arrestato ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte Lambro ed è terminato a Peschiera Borromeo. Il vigile in sella alla propria motocicletta di servizio avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente sull'asfalto. La procura esclude al momento l'ipotesi di uno speronamento. Il conducente del SUV e una seconda persona sono stati rintracciati e fermati in provincia di Monza e Brianza. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
7: Una maestra di una scuola dell'infanzia di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, è stata iscritta nel registro degli indagati dopo il grave incidente avvenuto durante un esperimento didattico. Due bambini di 5 anni sono rimasti ustionati mentre partecipavano all'attività chiamata Serpente di Fuoco, una dimostrazione scientifica molto diffusa sui social. Secondo gli investigatori, una quantità eccessiva di alcol etilico potrebbe aver provocato una fiammata improvvisa che ha investito i piccoli. Entrambi sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in miglioramento. La procura contesta l'insegnante il reato di lesioni personali colpose gravi.
8: Importante decisione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Raffaele Teatro, genero del boss degli scissionisti Raffaele Amato, è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Francesco Feldi, avvenuto nel 2011 a Secondigliano nell'ambito delle guerre per il controllo delle piazze di spaccio. Nei precedenti gradi di giudizio Teatro era stato condannato all'ergastolo e sottoposto al regime del 41 bis dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Il nuovo processo d'appello si è concluso con l'assoluzione. La decisione potrebbe comportare già nelle prossime ore la sua scarcerazione dal carcere di Opera. La Procura Generale potrà comunque ricorrere nuovamente in Cassazione.
7: Andiamo all'estero. Tensione diplomatica tra Polonia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista nei prossimi giorni in territorio polacco. A guidare la delegazione di Kiev sarà la premier Julia Svyrydenko. L'assenza del presidente ucraino arriva in un momento delicato nei rapporti tra i due paesi, alleati nella guerra contro la Russia, ma divisi da una controversia storica legata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Varsavia e Kiev stanno cercando di evitare che le tensioni del passato compromettano la collaborazione strategica costruita negli ultimi anni.
8: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche, il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
7: Infine lo sport, il calcio, ora è ufficiale. Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio, l'ex tecnico azzurro, ha firmato un contratto biennale con il club biancoceleste. La società ha sottolineato in una nota come esperienza, professionalità e determinazione siano gli elementi che hanno portato alla scelta dell'ex campione del mondo. Per Gattuso si apre una nuova sfida in Serie A con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano e conquistare la qualificazione alle competizioni europee. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
9: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
11: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
1: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Pianezza verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce, dalle 22 sino alle 6 di domani, sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia e Novi Ligure verso Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Okay, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away, walk away, walk away from color coats and Whitley Bay. Had to walk away.
1: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 20:04.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Che occasione all'Auto Francia!
5: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia,
5: da 50 anni accanto a voi. Super offerta esclusiva Auto Francia, Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia,
5: da 50 anni accanto a voi.
6: Giornale Radio.
7: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Italia oggi sono 15 le città da bollino rosso, che diventeranno 16 nelle prossime ore con l'aggiunta di Latina. Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
8: Tragedia a Milano durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, ha perso la vita mentre tentava di fermare un SUV che non si era arrestato ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte d'Ambro ed è terminato a Peschiera Borromeo. Il vigile in sella alla propria motocicletta di servizio avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo violentemente sull'asfalto. La procura esclude al momento l'ipotesi di uno speronamento. Il conducente del SUV e una seconda persona sono stati rintracciati e fermati in provincia di Monza e Brianza. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
7: Una maestra di una scuola dell'infanzia di Castel di Lama in provincia di Ascoli Piceno è stata iscritta nel registro degli indagati dopo il grave incidente avvenuto durante un esperimento didattico. Due bambini di 5 anni sono rimasti ustionati mentre partecipavano all'attività chiamata Serpente di Fuoco, una dimostrazione scientifica molto diffusa sui social. Secondo gli investigatori, una quantità eccessiva di alcol etilico potrebbe aver provocato una fiammata improvvisa che ha investito i piccoli. Entrambi sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in miglioramento. La procura contesta all'insegnante il reato di lesioni personali colpose gravi.
8: Importante decisione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Raffaele Teatro, genero del boss degli scissionisti Raffaele Amato, è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Francesco Feldi, avvenuto nel 2011 a Secondigliano nell'ambito delle guerre per il controllo delle piazze di spaccio. Nei precedenti gradi di giudizio Teatro era stato condannato all'ergastolo e sottoposto al regime del 41 bis dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Il nuovo processo d'appello si è concluso con l'assoluzione. La decisione potrebbe comportare già nelle prossime ore la sua scarcerazione dal carcere di Opera. La procura generale potrà comunque ricorrere nuovamente in Cassazione.
7: Andiamo all'estero. Tensione diplomatica tra Polonia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista nei prossimi giorni in territorio polacco. A guidare la delegazione di Kiev sarà la premier Julia Svyrydenko. L'assenza del presidente ucraino arriva in un momento delicato nei rapporti tra i due paesi alleati nella guerra contro la Russia, ma divisi da una controversia storica legata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Varsavia e Kiev stanno cercando di evitare che le tensioni del passato compromettano la collaborazione strategica costruita negli ultimi anni.
8: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche, il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. Istanbul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
7: Infine lo sport, il calcio, ora è ufficiale. Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio, l'ex tecnico azzurro, ha firmato un contratto biennale con il club biancoceleste. La società ha sottolineato in una nota come esperienza, professionalità e determinazione siano gli elementi che hanno portato alla scelta dell'ex campione del mondo. Per Gattuso si apre una nuova sfida in Serie A con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano e conquistare la qualificazione alle competizioni europee. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
6: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Saranno suonati.
10: Eccoci, anche oggi saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità. Oggi con noi ci saranno Sinforosa, Fabio Martorana, Francesca Sapio, ma ad aprire Andrea Gioè con la sua nuova canzone Simbiosi Totale.

verranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane. Questa era la prima di oggi, Simbiosi Totale, brano che dà titolo anche alla raccolta di Andrea Gioè, artista siciliano. La seconda segnalazione è per Francesca Sapio, Terra.

Terra, il singolo di Francesca Sapio oggi a Saranno Suonati. C'è anche Fabio Martorana, il suo singolo è You Can Fly. You

0: Sinforosa, dottoressa con la gioia del canto, visto che spesso pubblica i suoi singoli. Il sole sorge sempre per tutti è il titolo dell'ultimo singolo. Oggi qui a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Saranno Suonati,
2: rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 sino alle 6 di domani sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia e Novi Ligure verso Gravellona. Infine sempre questa sera per lavori sulla A26 dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Arona e Baveno per i veicoli in direzione Gravellona. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ciao Fulvio!
4: Ciao Mauro! Dove mi porti domenica?
3: Ti porto fuori!
4: Ma fuori dove?
3: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
4: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
3: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
4: E dove?
3: Qui, su Antenna 1.
4: Domenica fuori!
3: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
4: Vi aspettiamo!

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 21
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340-4899-070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo, la mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
7: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
8: Un programma di Patrizio Sigona.

0: sono le 22.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: La musica elegante è su
7: Chilling Me Softly.
8: Smooth Night.
9: The best contemporary jazz in the world.
10: Chilling Me Softly.
8: Smooth Night.
11: I like Chilling Me Softly.
8: Smooth Night.
12: Chilling Me Softly.
13: Un programma di Patrizio Sigona.
14: Ma che caldo che fa! Sto smaniando, ragazzi, non ce la faccio! C'è una postazione radiofonica sotto la doccia? Fatemi sapere che è così, che c'è, che c'è! Ciao a tutti da questo grandissimo caldo di un'estate che avanza e che non la smetterà mai! Sono tornato nuovamente a stare con voi da questa radio, sempre allo stesso orario, per farvi conoscere la più bella contemporary jazz del momento. Chi sono? Chi sei tu? Sono Patrizio Sigona, sempre ai microfoni questa emittente, e questa è Chilling Me Softly Smooth Night. Tanta bella musica, tante novità ogni giorno, sempre di più sulla mia scrivania, e che io vi porto immediatamente in trasmissione, come questo ultimo di Arthur Thompson.

quei personaggi che normalmente sono dietro le quinte, non sono nella penombra, che non si conoscono, non si fanno nemmeno conoscere, come il caso di Arthur Thompson, un grandissimo batterista, ma è un po' poco denominarlo e catalogarlo come batterista e basta. Lui è un visionario della musica moderna, è una persona che ha sempre visto oltre, ha insegnato ai giovani a guardare al di là della musica. E questo è l'esempio. Ultimo album per questo signore, Arthur Thompson, Keep on Dreaming. Adesso è lei, Carole Albert, Magic Mirror.

Carol Albert, diciamo il suo primo album con grandi compositori, con grandi produttori come Paul Brown, che ha prodotto questo album, ma anche Robert Valley, che è stato al basso, e abbiamo sentito Greg

Questa è una coppietta, ma no, sono giovanissimi, diciamoci la verità, hanno una certa anche loro. Ma senti che groove, senti che grinta, sono niente proprio di meno che Dio Car con JC Warren, con questo loro ultimo successo appena uscito, Putting on the Line. E poi la musica suave di Hubert Ears Ford, anche per lui un singolo, She Said Yes. E quando una donna ti dice sì, beh, è sì.

Come ho detto? Ho detto male. No ordinary love. È insomma quella, no? Dai, forza. Adesso non stiamo a guardare, no? Ma lui è Kevon Edmonds che l'ha cantato. È ovviamente un ultimo singolo. Questo personaggio, dopo tanti tanti anni, esce con un singolo perché ha lasciato il suo gruppo. Tantissimi anni che ha suonato con gli After Seven ed era il vocalist e ha detto, deciso di fare tutto da solo.

0: La musica elegante, la musica di classe, la musica di Carlos Camilo, qui col suo ultimo singolo insieme al produttore, chitarrista, musicista, compositore Doug D.T.C. Thomas, per non confondere un altro Doug Thomas che era, mi pare che fosse uno sportivo. Comunque, questo è il suo sapore di mare, di sole, di estate, si chiama Cool Summer Night ed è un singolo ora uscito, ovviamente.
1: Hi, this is Paul Taylor and I also play on Chilling Me Softly,
2: Smooth Night.

forse, anzi no forse, sicuramente uno degli esponenti più in vista della contemporary jazz più moderna e più attuale. Sto parlando di Paul Taylor, che saluto. Qui è un brano che vi ho voluto far ascoltare, estratto dal suo ultimo album che risale all'anno scorso, al 2025, che si chiamava It's a Brand New Day, e questa è la traccia Where I Want to Be.

Chilimi Softly Smooth Night, che come tutte le settimane vi tiene compagnia con tutta questa meravigliosa musica. Ora ditemi di no, eh? Vediamo se avete il coraggio di dirmi che questa non è una bella musica. Forza! Come fate a dirmelo? È semplice, potete utilizzare ovviamente il numero di WhatsApp, il nostro punto di incontro nel quale o sul quale potete in qualche modo esprimere il vostro dissenso, le vostre lamentele, magari anche qualche incoraggiamento a quel povero conduttore che sta da questa parte. Il numero qual è? 327-68-52-592. Ricordo, 327-68-52-592. Signora, non trova la penna? Ecco, si sbrighi, glielo ripeto un'altra volta. Trovata?

Con questo numero di telefono potete mandare gli audio che io prendo e ve li porto in trasmissione con me, quindi i vostri saluti, i vostri pensieri, i vostri quello che volete voi, se è audio ve lo porto con me qui in trasmissione, oppure mandare le vostre richieste, le vostre opinioni, quello che volete, ma soprattutto attenzione a tutti gli artisti, musicisti, cantanti, tutti coloro i quali non hanno la possibilità di farsi conoscere se non come dire, registrando e postando tutto sui social, nelle piattaforme. Bene, io sto qui per aiutarvi, quindi mandatemi i vostri lavori, le vostre musiche, i vostri provini, quello che volete voi, io li ascolterò. Ascolterò e quindi se rientro nella categoria contemporary jazz, attenzione, contemporary jazz vuol dire soul, rhythm and blues, jazz, smooth jazz e tutte quelle che sono insomma i vari colori di quella che è la mondo della black music moderna, dai, diciamocelo. Quindi mi raccomando, mandate tutto al 328 62, non mi ricordo più.

primo singolo della flautista americana Althea René, bellissima donna, nonché bravissima artista, qui insieme a un altro mostro sacro della smooth music che si chiama Ryan LaVallee, che è produttore ma anche chitarrista, bassista, pianista, fa tutto lui insomma. Dai ritmi latini che ci ha portato Althea René a quelli di Don Grusin, Nuova Brasil, su Cinema Soffli.

Questo è indubbio. Love as one. E lui è Kes Moore con questa bellissima voce. Oltretutto quella che è la samba, con la bossa nova, della musica della smooth jazz, della contemporary jazz, ci sta proprio come il formaggio sui maccheroni. Ma allora questi sono invece molto più jazzisti e fanno un suono meraviglioso. Si chiamano Lauren Colandreau, Gregory Privat e Arnaud Dolmen, dal loro album uscito nel 2025 che si chiama Dig Down. Questa è Uno Mas.

0: dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Salve a tutti, un saluto agli amici di Chill Me Softly. Io sono Nerio Poggi, Papic. Grazie a tutti e a presto.
1: Era stato il successo del Commodore degli anni 70-80, Catfish, ripreso da Mario Biondi. E adesso musica italianissima, quella di Papic, insieme a questa bravissima ragazza.

0: forse anche una certa esclusiva, se volete, perché voglio dire, chi è che passa la musica di questo grandissimo artista che si chiama Nerio Poggi, più famoso come Papik a livello internazionale. Scavese è l'ultimo di Stessi.
1: Chilling Me Softly. Smooth Night.
2: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.

0: Ogni tanto mi fa piacere presentarvi anche delle cantanti veramente molto sconosciute che invece meriterebbero di avere più ascolto, più seguito. Sto parlando di Adriana Zaccagni, che in arte si fa chiamare Zana. Qui ci ha presentato un pezzo bellissimo, Sensual Loser.
1: Hello, hello, it's Marcus Miller, Italy. I want to let you know we're coming to Italy this summer, okay? We're coming to Lucca, we're coming to Udine, we're coming to Rome, we're coming to Pompeii and Bari. We are going to have a fantastic time. I'm bringing the We Want Miles band, which is the band that Miles put together once he came out of retirement in the early 80s. It's going to be a celebration of Miles and a celebration of getting back together. We're going to have a wonderful time. See you there.
0: E sono cento gli anni di Miles Davis e Marcus Miller, il grandissimo artista nonché bassista di smooth jazz, contemporary jazz, che si è mosso nei tempi del jazz, quello importante, ha iniziato con grandissimi artisti, tra i tanti anche con Miles Davis, vuole omaggiare questo enorme artista venendo anche in Italia con diverse, tante, devo dire la verità, tanti concerti, tante città in cui viene a portare questo suo tributo al grande Miles Davis. Marcus Miller.

0: per portare il suo tour in memoria di Miles Davis, ma io vi ho voluto far ascoltare un brano che fu a sua volta un tributo, un enorme tributo fatto da proprio da Miles Davis insieme a Marcus Miller e tanti altri grandissimi artisti alla memoria di Jaco Pastorius. Infatti questo brano si chiama Mr. Pastorius, è del 1989.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
0: E noi non ci dobbiamo nemmeno dimenticare che il Tuscia in Jazz for SLA continua anche per tutta l'estate con tanti appuntamenti. Andate sul sito e andatevi a scoprire quanti appuntamenti e quanti cantanti verranno sul palco del Tuscia in Jazz for SLA. E adesso Alexandra Ilieva con una novità, So Easy, una cover della grandissima Olivia Dean. E questa è Chill Me Softly, Smooth Night.

Gli amici di Chilling Me Softly Smooth Night, sono Erika Sherlin e una bellissima notizia da condividere con voi. È appena uscito Yes I Know My Way, volume 2, il nuovo album di Papicche dedicato a Pino Daniele, un nuovo progetto corale pieno di anima e di voci splendide. Insieme a me, Anna Fondi, Erika Croce, Stesi, Michele Ranieri, Livia, Cristiana Polegri, Claudio Fiori, Valentina Martucci e tantissimi altri artisti che hanno messo cuore e groove in ogni traccia. Adesso è il momento di ascoltare Moonlight Rain. Ciao!

Pino Daniele da parte del mio amico Neri Pro G Papic, che saluto. Ben arrivato con questa altra opera, perché di tale carisma, di tale altezza stiamo parlando, un'opera vera e propria.

e tutte le novità, quelle che si chiamano le spotlight, cioè quelle che stanno sotto i riflettori, come questa di Francesca Tandoi insieme a Becca Stevens con questo suo Hope, speranza. E ce n'è tanta di speranza, troppa.

Un grosso saluto a tutti gli appassionati di Chilling Me Softly, Smooth Night. Io sono Danilo Gambardella, pianista e uno dei compositori dei brani dei Jazz Voyager Project. Sono qui per presentare il nostro nuovo singolo Back in Time, composto da Bruno Pantalone, il nostro bassista che per questa occasione suona il contrabbasso. Un abbraccio a tutti e buon ascolto.

0: questa ultima mezz'ora del programma di Cinema Softly di questa settimana, questa puntata è stata incredibilmente piena di tanti amici, tanti artisti jazzisti italiani che sono venuti a trovarci, che addirittura si sono annunciati da solo da veri conduttori bravi. E ringrazio quindi Erika Scherlin e quindi anche tutto il team di Papik. Poi abbiamo ascoltato anche Francesca Tandoi, Adriana Zaccagni e adesso il trio Bruno Pantalone, Danilo Gambardella e Alessandro Picucci, cioè The Jazz Voyager Project, con questo loro ultimissimo singolo, perché è appena uscito, Back in Time.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesotto.
2: Sì, ma termina.

0: Phil Casagrande, si chiama Arso Bad. Patrizio Sigona vi ringrazia per l'ascolto e vi rimanda ovviamente alla prossima puntata di Cinema Softly Smooth Night. L'appuntamento è sempre allo stesso orario, sulla stessa radio. Vi aspetto tutti. Vi ringrazio e vi ricordo che potete sempre comunicare con me attraverso il numero di WhatsApp 327 68 52 592, e se volete riascoltare la puntata cercate su SoundCloud, la piattaforma SoundCloud, ovviamente Cinema Softly, e troverete questa puntata. A tutti una buona proseguimento di programma e un grosso ciao.
1: Avete ascoltato
2: Chillin' Softly
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.
4: All Night Long, il programma che accende la notte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Antenna 1, stai con noi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: I just wanna see you smile. I mean, I just wanna be the one.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.